non sono io, cioè nel senso voglio dire che non sono io Alberto, io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?